Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

tui adiuti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum